Ti lasi per me, materine ricci, resla si uz mene, splela se u duši. Postali smo jedno.